0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia.
9: C'è festa!
8: Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa!
9: Che Festa!
8: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

d'estate, la nuova canzone di Lime Loop, Made in Italy di questa giornata. Stiamo guardando anche le foto delle vostre mani da lavoratore, come il nostro amico Raffaele. Un abbraccio, amico mio. 347 49 00 29. Le foto delle vostre mani, perché no? Intanto arriva anche questa di Giorgia.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Nessuna replica ufficiale da Palazzo Chigi dopo il nuovo affondo di Trump a Giorgia Meloni. Un meme su Truth torna ad alimentare la polemica tra Stati Uniti e Italia. Un fotomontaggio con i due leader e la scritta "serve un ordine restrittivo", rivolto evidentemente alla premier alla vigilia del vertice NATO di Ankara in Turchia. Il presidente americano prosegue dunque con la strategia dell'irriverenza nei confronti degli alleati europei, Roma più di altri, che a suo dire non avrebbero sostenuto Washington nel conflitto con l'Iran e la questione dello stretto di Hormuz. E domani al summit della NATO il nostro governo arriverà con una previsione di spesa del 2,8% del PIL tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini. Nessuno ha mai pensato che queste spese siano o debbano essere alternative ad altre pure importanti come la sanità e la scuola, assicura il ministro Crosetto. Tra i temi al centro del vertice di Ankara sicuramente l'Ucraina, diverse località ancora bombardate nella notte dalle forze russe che parlano però di obiettivi militari e industriali. Intanto si contano 11 morti solo a Kiev, una cinquantina i feriti. La difesa non è riuscita ad abbattere nessuno dei circa 30 missili balistici lanciati da Mosca. Servono i Patriot, continua a ripetere Zelensky, che lo ribadirà in Turchia direttamente a Trump. Iran, terzo giorno dei funerali della guida suprema Ali Khamenei. Il corteo per le strade di Teheran, lungo un tragitto di circa 18 chilometri, prosegue a rilento per la massiccia partecipazione della gente, tanto che gli organizzatori avrebbero deciso di trasferire la salma dell'Ayatollah in elicottero per l'omaggio degli abitanti della periferia est della capitale. Intanto è confermato che i negoziati tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran riprenderanno l'11 luglio in Pakistan. Attuare il memorandum è difficile, ma possibile, ha detto il capo negoziatore Ghalibaf. La cronaca, tragedia della disperazione in casa di due anziani coniugi a Savona. Un 98enne ha sparato alla moglie di 86 anni ferendola in maniera grave e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Pietraligure. Stando al racconto dei vicini, l'uomo, data anche la sua età, non riusciva più a gestire la donna affetta da demenza senile. Atteso nel carcere di San Vittore a Milano l'interrogatorio di garanzia di Lamin Saidil, il 22enne arrestato per aver accoltellato senza motivo uno sconosciuto davanti ad un bar in zona San Siro. Il PM ha chiesto la convalida dell'arresto per pericolo di fuga e reiterazione del reato. D'altronde il giovane stesso alla polizia ha detto che vorrebbe rifarlo non appena ne avrà la possibilità. Probabile che venga accordata anche una perizia psichiatrica, intanto migliorano leggermente le condizioni del ferito. Lo sport, calcio e mondiali, archiviata l'eliminazione a sorpresa ma non troppo del Brasile sconfitto dalla Norvegia e la qualificazione dell'Inghilterra soffrendo contro il Messico. Si giocano altri due ottavi di finale alle 21 a Dallas, Spagna-Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio-Stati Uniti, con annessa polemica per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, sfruttando una norma del regolamento già utilizzata per Cristiano Ronaldo nei mesi scorsi. Trump ha ringraziato il presidente della FIFA, Infantino. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, a più tardi.

Posta nostra, la canzone di Gaia, prima anche Negramaro con Sei Tu, la mia città siamo noi, invece la vostra trasmissione sì, no, ditecelo, noi siamo quelli di Made in Italy, piacere, io sono Pino Belmonte, c'è Angelo Zella in regia, insieme fino all'ora di pranzo alle 13, poi, e dico poi, Sara Lotta, ma parliamo di, signori, l'Italia sta per essere invasa, l'Italia sta per essere, non sto parlando di questioni belliche, sto parlando di turismo, e poi ci lamentiamo che ci sono troppi turisti in giro. Anche questa estate l'Italia è la regina del vecchio continente per prenotazioni turistiche. Secondo l'elaborazione dell'ufficio di statistica del Ministero del Turismo, il nostro paese sta registrando un tasso di prenotazioni non solo online superiore rispetto alle altre mete del Mediterraneo, quindi stiamo parlando della Grecia, della Francia, della Spagna. Ecco, succede che gli stranieri vengono da noi e noi ce ne andiamo fuori a fare le vacanze, vabbè, ma questo giusto per mettere un po' i puntini laddove si devono mettere. La meta, lei è la meta preferita dei turisti per il turismo lacustre, quindi anche gli stranieri stanno scoprendo che da noi in Italia ci sono dei laghi dove si può stare freschi, quello termale e quello balneare, per poi passare a quello montano, ma insieme al lacustre c'è anche il montano. Le regioni preferite dai turisti stranieri sono il Veneto, l'Emilia Romagna, in quest'ordine sto parlando, Friuli, Venezia Giulia, poi la Sicilia, la Toscana, Campania e Calabria. Quindi ripetiamo ancora una volta che poi non ci lamentiamo che ci sono troppi turisti per le città italiane, perché anche quest'anno avremo il botto e il record di turismo, dai, che portano un po' di soldi e economia. Adesso Tiziano Ferro.

visto, abbiamo parlato di turismo e destinazione mare, ha messo la canzone Sergio D'Amelio, quella di Tiziano Ferro. Ma a proposito di turismo e di vacanze, ma voi già avete cominciato le vacanze oppure dove avete intenzione di passare le vostre vacanze? 347 49 00

Questa è la nuova canzone di Francesco Renga con la Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. A proposito di vacanze, Claudia che se ne va a Bisceglie in Puglia, che bella quella zona, io adoro la Puglia a prescindere. Signori, a proposito di vacanze, abbiamo detto che saremo invasi da turisti e questa cosa mi fa piacere, perché questo vuol dire indotto lavoro e perché no anche un po' di movimento. E poi contro, voglio parlare di questa iniziativa di Guerrino Ricci, 87 anni, titolare del bagno numero 16 di Rizzone, Ariccione. Perché ne voglio parlare? Perché contro il carro lettini lui ha deciso prezzi fissi, un lettino 4 euro per tutta la giornata e l'ombrellone ve lo regalo io. Quindi secondo Guerrino, appunto, una famiglia spende meno di 10 euro per avere due lettini e un ombrellone nel suo bagno, non nel suo bagno, quello di casa. Chiaramente stiamo parlando della spiaggia che lui gestisce. Per quale motivo? Ha fatto sapere agli organi di informazione, ha detto chiaro e tondo: la spiaggia è un diritto di tutti, anche di quelle famiglie che non possono permettersi di comprare un lettino o comunque di affittarlo. Ma niente abbonamento, niente prenotazioni, tutti devono venire la mattina qui e prendere lettino e ombrellone.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Mai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Agli amori della vita mia sono pura fantasia, li ho solo immaginati solo un po'.

0: Sesso e architettura.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1968, è anche l'anno dei giochi olimpici. Messico 68, i primi giochi olimpici con le piste di atletica in tartan, materiale sintetico. Di quell'anno, il 68, ascoltiamo un grande classico di Il Mogol Battisti.

0: Il futuro con ERA? Meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

Grande, quel grande chitarrista, perché era un grandissimo chitarrista, forse il più grande d'Italia, d'Europa. E con Pat Metheny lui è più o meno sta sullo stesso livello, il grande Pino Daniele. Questa era Un cielo senza nuvole. A proposito di grande musica, beh, dobbiamo dirlo che il concerto di Ultimo ha segnato, ha fatto un solco, signori, si parla ancora oggi dei 250.000 di Tor Vergata. E oggi vi voglio parlare del terrazzo De Ultimo, la casa di un ragazzo che si chiama Alessio. Non solo la sua casa, ma tutto il condominio, si chiama Torre Gaia, è stato osservato speciale proprio durante quel 4 di luglio, perché poteva essere preso d'assalto dai fan, visto che ha il condominio ha proprio l'affaccio sul palco, ha avuto, visto che il palco credo sia stato già smontato, sul palco del concertone di Ultimo, e in particolare il suo terrazzo da proprio di fronte al palco. Ha avuto richieste del tipo più di 1.000 euro per stare lì insieme a lui. Chiaramente ha avuto, non dico la quasi l'esigenza, ma qualcuno gli ha consigliato di avere a disposizione anche una pattuglia della polizia.

0: sia davanti casa per evitare un assalto, perché sai com'è, tutto può succedere quando si tratta di avere un posto diciamo di riguardo per assistere ad un concerto del genere. Tananai, adesso questa è Veleno.
1: Lui

Made in Italy, signori, si sta per chiudere. Voglio salutare anche la Stefi, che a proposito dei turisti, visto che lei lavora nell'ambito dell'accoglienza, già sente la presenza di molti turisti, e questo mi fa piacere anche per il tuo lavoro. Amiche e amici, abbiamo finito, ma c'è ancora una canzone, anzi due, prima dell'arrivo dell'avvento è vero di Sara Lotta e la pausa pranzo. Grazie a voi sempre per la vostra compagnia. Angelo Zella, anche lui, sta salutando dalla regia. Io sono Pino Belmonte, ci risentiamo domani 10:13. Buon pomeriggio a tutti!

vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: basta.
1: Pausa pranzo con Sara Lozza.
2: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13, pochi secondi, comincia una nuova settimana, lunedì, comincia ufficialmente anche il mese di luglio, se vogliamo il nostro appuntamento, due ore piene di musica e oggi anche con un grande appuntamento riservato a voi. Si regalano, attenzione alla parola regalo, biglietti per il concerto di Serena Brancale a Napoli. Ovviamente vi chiediamo massima attenzione all'appuntamento di oggi, perché da un momento all'altro potrebbe partire il nostro momento speciale. Benvenuti a voi, a Giovanni Sorrentino in regia, si parte con la musica.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, benvenuti amici, caldo, sì dai che ce la facciamo, che resistiamo, e parliamo molto di calcio, di mondiali in questo periodo, in questi giorni, di tante competizioni, di tennis, ma parliamo anche di un ragazzo giovanissimo di 22 anni che ha portato a casa una medaglia davvero importante. Lui si chiama Enrico Marraffa, è di Villa Castelli, un paese di 8.000 abitanti in provincia di Brindisi, ed è il più bravo al mondo a ricordare. Dici, ma a ricordare che cosa? Beh, la qualunque. Ha portato questo primato a casa perché ogni anno si svolgono questi si svolge questo campionato che è stato pensato un po' di anni fa, negli anni 90, da un super cervellone, evidentemente, una competizione che in cui è previsto, insomma, che i concorrenti si mettano alla prova ricordando delle cose davvero incredibili, sequenze numeriche, immagini, numeri pronunciati a caso, insomma tutto molto ben organizzato, e lui, il nostro pugliese, è riuscito davvero in questa impresa. Un talento che ha scoperto con un video su YouTube, si è messo alla prova, e da lì ogni giorno, per 3 ore al giorno, lui fissa nella mente numeri, carte da gioco, sequenze ed immagini con una tecnica tutta propria. Quindi oggi parliamo di questo, del nostro rapporto con la memoria. Lui che riesce a memorizzare infinite cose in 30 secondi, e noi che quante ne dimentichiamo in pochi.

Alessandra Amoroso, Big Mama Mezzo Rotto su Radio Kiss Italia, il nostro rapporto con la memoria. Torneremo a parlare di questo campione italiano che ricorda tantissime cose, immaginiamo noi quante ne ricordiamo. Numeri di telefono, per esempio, chi è che ricorda qualcuno? Uno.

La carica di Dolce Nera Epopea su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Ciao Aldo. Dunque, il nostro rapporto con la memoria, perché siamo partiti dalla storia di questo ragazzo 22enne pugliese che ha portato a casa un trofeo davvero importante, è il campione del mondo di memoria. Pensate, per esempio, che lui riesce a guardare 711 immagini in 5 minuti e a ripeterle tutte, cose che neanche chiaramente in una vita noi comuni normali potremmo fare. O anche, per esempio, uno dei giochi della competizione per portare a casa questo trofeo è quello di ascoltare degli elenchi casuali di parole per 15 minuti e di riuscire poi a ricordarle il maggior numero possibile. Tanto lavoro, tanta tecnica dietro questa capacità. Lui in particolare dice i segreti, proprio quelli importanti non li posso svelare, ma una tecnica ve la posso dire: fare in modo di associare quello che va ricordato con degli elementi e delle immagini che vengano messi in vari punti della casa. Tu passi per quei punti della casa, guardi quell'immagine e te la ricordi, e così cominci a fare un percorso andando verso il frigorifero, per esempio, che ti permetta di mettere continuamente alla prova la tua capacità di ricordare le cose. Eh sì, mo mettiamo pure le cose per la casa.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio.
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
6: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore.

0: Rose, questa era Posti Vuoti.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1978, Rino Gaetano scrive questa canzone, metafora probabilmente della politica, della mala politica italiana. Particolarità e curiosità di questa canzone è che è stata la prima canzone del Festival di Sanremo a contenere la parola all'interno del testo sesso.

piazza. La novità di Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. State con noi perché tra poco potrebbe arrivare un momento

0: Guardami su Radio Kiss Kiss Italia, quanta dolcezza in questo testo. Benvenuti, siete in pausa pranzo, più che guardami, ascoltami. Vittorio, pronto, ci sei?
1: Pronto, sì,
0: eccoti.
1: Ci sono.
0: Ciao, benvenuto, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: E oggi?
1: Sì.
0: E quanti ne sono, possiamo saperlo?
1: 33,
0: i famosi anni di Cristo, per dire,
1: esatto.
0: Una banalità, quindi sei arrivato ad una vera consapevolezza della vita. Come sta andando questa giornata? Che fai?
1: Tutto bene, sto aspettando la diretta del Napoli,
0: per la nuova maglietta, quella per i 100 anni, dico bene?
1: Esatto.
0: E sei pronto ad acquistarla anche? La vuoi?
1: Certo.
0: Figurati. Mi fanno segno quanto so, 150 almeno, penso che cose. Vabbè, comunque dai.
1: Non so, colleziono maglie, quindi questo sarebbe un po' una piccolezza, questi 150.
0: Immagino. Quante ne hai, Vittorio?
1: Parecchio, un centinaio.
0: Negli armadi, immagino, perché poi di
1: sì,
0: lo dice con rammarico, perché lui le vorrebbe mettere ad appezzare casa.
1: Esatto, peccato che viva a Roma, però quindi non è che posso appezzare ovunque.
0: Vivi a Roma, ma sei di?
1: Di Napoli.
0: Di Napoli. Vittorio, il messaggio che è arrivato per te è davvero bello, te lo leggo. Dice questo: per te, Vittorio, ho chiuso gli occhi per un istante e il piccolo bambino che eri si è trasformato in un uomo. Ora non posso più tenerti tra le mie braccia, ma ti terrò sempre nel mio cuore. Mi hai dato innumerevoli ragioni per essere fiero di te, però quello che mi rende ancora più orgoglioso è che sei mio figlio. Auguri, mi è venuta la pelle d'oca. È Salvatore, un caro amico di Kiss Kiss Italia. E che diciamo a papà?
1: Sono anch'io padre, quindi adesso capisco queste frasi che forse prima non gli davo tanto peso. Quindi
0: da quanto tempo
1: toccano di più?
0: Sei diventato padre?
1: Da 5 anni, sì.
0: Già da un po' di tempo.
1: Esatto.
0: È bello, no? È un tramandarsi,
1: sì.
0: Un modo di essere padre, un modo di essere figli. Vittorio,
1: esatto.
0: Tra un istante ascoltiamo una canzone di Geolier.

0: per te che si chiama Stelle. Intanto, due secondi, cosa dici a papà? Come gli rispondi?
1: Grazie mille. Non so che parole utilizzare, o lo chiamerò io dopo.
0: Va benissimo, ti abbraccio, ciao Vittorio, auguri.
1: Grazie, grazie ciao. Ancora.

com'è? Come si muove? Si muove, magari, perché mi dicono che fuori da questi studi non si muove un briciolo di vento. Grazie di cuore per essere stati con noi. Domani, se vi va, rifacciamo pausa pranzo a partire dalle 13. Vi lascio con Maria Silvia Malvone con l'informazione di Trebi Meteo. Grazie a Sergio D'Amelia che si è occupato della regia. Baci baci da Saralotta. Ti sembra normale? Non sempre, Max.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'anticiclone continua a rinforzarsi anche nei primi giorni di questa nuova settimana, con tempo stabile in prevalenza soleggiato, quindi fino a martedì farà eccezione solo un po' di variabilità sulla dorsale appenninica, soprattutto nel pomeriggio sul settore centro-meridionale, quindi si potranno sviluppare rovesci o temporali di calore soprattutto su Campania e Molise. Per il resto prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua pronti ad affrontare una nuova settimana assieme. Bentrovati da Maria Silvia Malvone, Walter Gentile alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Come sempre il nostro saluto, il nostro ringraziamento va a Sara Lotta per la sua pausa pranzo, protagonista del pomeriggio di Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Naturalmente, come sempre, la musica. Partiamo così con Ligabue, Tutti vogliono viaggiare in prima. Benvenuti.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi ci auguriamo che abbiate trascorso un ottimo weekend. Adesso ricomincia la settimana, c'è qualcuno che invece insomma il weekend se l'è un po' rovinato, e ci spostiamo a Catania dove continuano i disagi all'aeroporto di Catania Fontana Rossa a causa dell'attività dell'Etna e della ricaduta di cenere. Dopo la sospensione dei voli decisa ieri, domenica 5 luglio, la società di gestione dello scalo ha esteso le limitazioni anche alla mattinata di oggi, quindi al momento restano fermi sia gli arrivi sia le partenze, con uno stop previsto almeno fino alle 14, però potrebbero esserci anche delle altre proroghe, naturalmente dipende dalla situazione. A chi viaggia è stato raccomandato di verificare in maniera preventiva lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Però al di là dell'aeroporto di Catania, diciamo che nella giornata di ieri questa situazione ha avuto un po' di ricadute anche sui voli in altre città. Voi cosa avete fatto? Avete trascorso un buon weekend? La settimana com'è cominciata? Raccontatecelo al 347 49 00 29.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo chi ci sta scrivendo al 347 49 00029. Peppe dice: partenza da Lecce venerdì mattina per Roma, concerto di Ultimo, ritorno confermata a Bari, concerto Max Pezzali, non male, a 50 anni con la mia compagna Luana, che abbraccio. Bravissimi, che energia.

Anitta e Mischilla, la testa gira su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo anche il nostro amico Roberto che ha detto: ho trascorso un bel weekend, peccato per il caldo, ho preparato dei buffet freschi visto il caldo. Attenzione, non è stato neanche un weekend caldissimo, pare debba arrivare un'altra ondata di calore fortissima, quindi si raccomanda di non camminare, diciamo, nelle ore calde, perché è vero che camminare fa bene a qualsiasi ora, ma l'orario in cui si sceglie di farlo può fare la differenza su glicemia, sonno, umore e metabolismo. Parliamo di un esercizio molto semplice e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che è sufficiente mezz'ora di camminata al giorno per ridurre il rischio di mortalità di almeno un 10%, quindi già soltanto questa cosa dovrebbe essere da stimolo, no, a camminare. Però c'è un aspetto che spesso viene trascurato: l'orario in cui si cammina può influire sui risultati che vogliamo ottenere. A seconda del momento della giornata, infatti, la stessa camminata può produrre effetti diversi sulla glicemia, sul sonno, come dicevamo, e su altre cose, in poche parole. Quindi bisogna, insomma, considerare l'orario in cui si cammina. Voi camminate, diciamo, siete degli sportivi oppure no? Perché parleremo dell'Italia sportiva, che è diventata sempre più sportiva, anche un po' per tendenza. Tiro Mancino ci accompagnano verso una piccola pausa con Amore Impossibile.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! Noi

0: Trento. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lascerai.

0: Angelina Mango, ci pensiamo domani.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E per i bellissimi arriva l'indimenticabile papà di Angelina, parliamo proprio di Pino Mango, una canzone che è una delle pagine più liriche e intime del repertorio di Mango, una canzone che unisce la delicatezza poetica delle immagini quotidiane ai ricordi nella mia città dal 1990.

0: Tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
5: Che Festa!
4: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Passioni, Angelica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di un'Italia che è diventata molto più sportiva rispetto al passato. Pensate un po', nel 1959 praticava in sport in modo continuativo appena il 2,6% della popolazione dai

diversi anni in su, quindi era un paese praticamente fermo a livello sportivo. Nel 2025 la quota di praticanti continuativi, ecco sempre anche in questo caso, arriva oltre il 30%, con distanze anche di genere molto meno vistose rispetto al passato. Come è avvenuto questo cambiamento, questa trasformazione? A causa del benessere, del tempo libero, della salute, dell'immagine di sé, ma anche la paura di invecchiare male, e anche una bella dose di mercato, perché ci sono palestre aperte a ogni ora, corsi con nomi insomma molto creativi e anche accattivanti, app per allenarsi in salotto, personal trainer su Instagram, camminate veloci vendute come terapia dolce contro tutto ciò che pesa addosso. Insomma, una parte è moda, questo è vero, un'altra parte è necessità, e proprio il Ministero della Salute ha ricordato che l'attività fisica favorisce il benessere fisico e mentale. Vabbè, anche se questo lo si sa, riduce il rischio di mortalità per tutte le cause, e aiuta anche nella prevenzione, nella gestione di molte malattie. Quindi in sintesi, muoversi serve anche quando diciamo ci sono quelle frasi motivazionali: diventa la tua versione migliore. Queste frasi così, però poi paradossalmente fanno venire anche voglia di restare sul divano. No, vabbè, comunque sicuramente c'è un cambiamento di mentalità rispetto al passato, molto molto consistente. Adesso Elisa, Amore è.

Libero Lit Fiba Spirito su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci abbiamo verso la fine di questa prima parte di Italia sì, Italia no. Ci risentiamo tra pochissimo dopo Tiziano Ferro e questa canzone del 2023. Addio, mio amore.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, paranoie fisse, stiamo in fissa con i cellulari, il 70% delle persone trascorre troppo tempo al telefono, quindi arrivano anche un po' di consigli agli esperti per ridurre la dipendenza da scrolling infinito. Secondo un sondaggio recente, 70% delle persone, insomma una bella percentuale, e da tempo c'è chi ha iniziato a parlare di una vera e propria dipendenza, ma per usare un po' meno il telefono, i social in particolare, ci sono delle cose da fare, e soprattutto bisogna accettare il fatto che le piattaforme sono progettate per essere fruite per più tempo possibile. Qual è il primo passo? La consapevolezza, quindi sapere che le piattaforme appunto sono fatte per questo, perché anche da un paio d'anni, se vogliamo, oltre agli annunci sono arrivati gli shop sui social, quindi aumenta anche il tempo trascorso a scrollare, e quindi di conseguenza aumentano anche le probabilità di acquisto e le percentuali di guadagno dei colossi della tecnologia. Bisogna darsi una calmata, quindi sapere questo, mettere dei confini, perché poi la tecnologia può aiutare chi vuole usare di meno le applicazioni, e in qualche modo si possono comunque attivare dei blocchi, ed è molto semplice. Su iPhone è sufficiente aprire impostazioni, andare alla voce tempo di utilizzo e aprire il menu limitazioni app, quindi lì sarà possibile fissare e attivare limiti praticamente di ogni genere. Poi ci sono anche un altro po' di consigli che daremo nel corso di questa seconda parte di Italia sì, Italia no. Intanto ci sono Marco Mengoni e

0: Jolier su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo pomeriggio insieme. Stiamo parlando di questo nuovo sondaggio che dice che il 70% delle persone trascorre effettivamente troppo tempo con uno smartphone in mano, in particolar modo sui social. Allora ci sono un po' di consigli, si può limitare il tempo di utilizzo, chiaramente lo si può eludere, però poi magari dopo ci si sente un po' in colpa, no? Perché dice vabbè, io ho ancora tot di tempo a disposizione per usare TikTok, magari faccio un quarto d'ora in più, però chiaramente non deve essere sempre così, insomma bisogna darsi una regola, altrimenti questa dipendenza non sfuma. Poi sostituire il digitale con il digitale, cosa significa? Cambiare semplicemente il formato, no? Perché a volte ci stressiamo proprio perché i video brevi consumati uno dietro l'altro possono causare effettivamente un pochino di burnout, ma la rete è piena di formati differenti, perché è piena di video, di podcast, di audiolibri, altri prodotti digitali che sono pensati proprio per intrattenere e distrarre, ma che non hanno quei cicli appunto brevissimi pensati un po' per intrappolare l'utente, no? Che gira un po' come un criceto in una ruota in gabbia. Quindi sostituire il digitale con il digitale è sicuramente una bella cosa. Arriva l'artista dei record, ultimo, tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te insieme a te. E te supermercati.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
3: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
4: Radio Kiss Kiss Italia,
0: musica italiana

0: È My Julie, brutta storia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: C'è una canzone di Renato Zero che racconta la perfezione, la stagione estiva, con un testo che tratteggia i litorali italiani, non tanto con degli aggettivi propri, ma attraverso la ricchezza, la varietà di umanità che vi si può trovare. Spiagge dal passato, 1982.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Parliamo di una cosa che succede veramente a tanti di noi, ovvero perdere degli oggetti di uso quotidiano, magari le chiavi, no? Siamo convinti di averle poggiate sul tavolo e dopo un attimo non le ritroviamo più in qualche modo e siamo lì a girare per casa. Secondo una ricerca, smarrire oggetti di uso quotidiano non è sempre indice di organizzazione, al contrario, potrebbe essere il risultato di un cervello occupato a far cosa? A processare idee, connessioni particolari, soluzioni innovative. Insomma, se perdiamo ad esempio il portafoglio, ma abbiamo appena inventato un nuovo modo per risolvere un problema, forse è un buon affare, perché potrebbe essere il segnale di una mente creativa che funziona a modo suo, perché quando siamo immersi nel pensiero divergente, ovvero nella capacità di generare idee alternative partendo da uno stesso stimolo, il cervello tende a privilegiare i pensieri più stimolanti rispetto a routine banali, quindi vuol dire che insomma siamo anche creativi.

ci salutiamo così per darci appuntamento a domani con Italia Sì, Italia No. Alessio Falanga per le prossime due ore con voi, grazie a Walter Gentile in regia, Maggie Sardelletto in redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e bentrovati. Donald Trump annuncia che Vladimir Putin è pronto alla fine della guerra in Ucraina, lo vuole fortemente, ha detto il tycoon, annunciando poi che incontrerà il presidente ucraino Zelensky mercoledì ad Ankara, dove si terrà il vertice NATO per poi sentire il suo omologo russo Putin alla fine del colloquio. Il presidente statunitense, poi parlando dell'Iran, ha affermato che se non verrà raggiunto un accordo con Teheran, gli Stati Uniti completeranno il lavoro. Intanto a Teheran il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, per le strade si riversa una folla immensa, secondo quanto riportato dai emittenti statali. Intanto Hamas annuncia lo scioglimento dell'organo di governo a Gaza, il capo del comitato di emergenza Al-Farra infatti ha ufficialmente presentato dimissioni e ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale Amministrazione di Gaza. Scetticismo da Israele, l'apparente dimissione del governo di Hamas è uno spin mediatico senza significato. Veniamo in Italia, nuova truffa sul rinnovo della tessera sanitaria, a segnalarla è stato il Ministero della Salute parlando di una nuova campagna di phishing che, utilizzando indebitamente il nome del Ministero stesso, invita gli utenti a rinnovare la propria tessera sanitaria attraverso email e sms. L'obiettivo della truffa, come precisa il Dicastero, è quello di sottrarre dati personali e sensibili. La cronaca, Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo, con lui condannati anche gli altri 3 imputati. A denunciare 4 una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio 2022 in una casa vacanze di Trapani. Nuova settimana calda per il trasporto su rotaia con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Dalle 23 di ieri alle 4 di venerdì 10 luglio verranno infatti effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze. Di conseguenza treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, corso, modifiche orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Lo sport, calcio, proseguono gli ottavi di finale dei mondiali alle 21 a Dallas, Spagna, Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio, Stati Uniti, con annessa polemica per la sospensione della squalifica dell'attaccante americano Balogun, sfruttando la norma del regolamento FIFA già utilizzata per Cristiano Ronaldo nei mesi scorsi. Trump ha ringraziato il presidente Infantino. Tennis, Flavio Coballi ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo, l'azzurro ha battuto 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano De Minaur. Nel tabellone femminile avanza Yasmin Paolini che ha sconfitto la filippina e Ala. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss Italia.
5: E cominciamo una nuova settimana insieme. Come sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui insieme per rendere questo cielo più blu.
6: Il cielo è sempre più blu.
5: Il cielo è sempre più blu anche in questo lunedì 6 luglio. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20 con noi. In regia c'è Walter Gentile, c'è anche Vasco Rossi con Generale.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Dà il via una nuova settimana insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica. Parliamo dei social network, in questo caso con qualcosa di molto carino, molto dolce. Protagonista è l'ultimo film della saga Pixar, che ha innescato una reazione del tutto inattesa. Stiamo parlando di Toy Story 5, perché praticamente in questo film subentrano, sappiamo che i protagonisti sono i giocattoli che prendono vita, e in questo film specifico subentra la tecnologia, quindi i tablet, quindi la distrazione dei bambini verso la tecnologia. Però che cosa è successo? Sono stati filmati tanti video sui social che mostrano bambini che, una volta visto il film, ritornano a casa e cercano nuovamente i loro giocattoli, quelli del passato, quindi le bambole, i giocattoli di turno, e abbandonano un pochettino il mondo della tecnologia. Ci sono tantissimi video, stanno spopolando e sono veramente tanto dolci, a dimostrazione del fatto che i bambini comunque amano giocare, e questo fatto del subentro naturalmente alla tecnologia è sicuramente un dato di fatto. Però i bambini, se magari vengono presi in un certo modo, comunque ritornano un pochettino a giocare come si faceva un tempo. Quindi io vi chiedo: qual è il vostro giocattolo, la vostra bambola del cuore, quella che comunque quando la vedete ritornate a giocarci, anche magari se siete adulti in questo caso? Però sicuramente c'è un giocattolo simbolo che non potreste mai dimenticare. 347 49 000 29.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coez e Fra Quintale, Alta Marea, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. I giocattoli di un tempo stanno tornando di moda anche nei bambini. Quale resterà il vostro preferito?

0: Gianna Nannini, Marrakech su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. C'è un improvviso ritorno al passato con l'utilizzo dei giocattoli, tutto merito di Toy Story 5, ovviamente, che racconta la storia di questa bimba Bonnie e i suoi storici compagni d'avventura che sono stati messi da parte a causa di un nuovo magnetico tablet e quindi praticamente mette da parte tutti i giocattoli del passato, quello che poi l'hanno fatta crescere. E questa cosa ha suscitato un po' di senso di colpa, no? Nei bambini che hanno deciso nella vita reale di tornare a giocare con i loro vecchi giocattoli ripresi poi dai loro genitori e pubblicati sui social, video veramente tanto dolci. Ecco, vi abbiamo chiesto qual è il vostro giocattolo del cuore. Ascoltiamo il nostro amico Roberto.
1: Amico mio, buonasera. Te la ricordi la trottola? Quella cosa che si spingeva sopra e girava?
0: Ancora certo.
1: Ce l'ho. E quando mi viene nostalgia ci gioco con quella cosa.
0: Ma ci credo, sono giocattoli indimenticabili. Anche il nostro amico Emilio dice molti della mia età saranno d'accordo con me per l'indimenticabile Super Santos. Le corse dietro di lui erano veramente spensierate. Sì, che ricordi. Alex Britti e Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
2: Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata... sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
5: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio.
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: Bellini 0.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che esplora il senso di precarietà e l'umanità che si muove, viaggia, lavora e spera. Per i bellissimi, il trio Fossati di André De Gregori, Questi posti davanti al mare.

Amici e amiche, restate in ascolto perché a breve vi regaleremo due biglietti per il concerto di Serena Brancale a Napoli all'Arena Flegrea martedì 14 luglio, quindi restate in ascolto perché a breve vi diremo come procurarli.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni con il nuovo brano Canto d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana ancora.

è il momento del live di fine giornata, arriva anche il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Max Gazzè, sarà protagonista di questo live di fine giornata con il brano Il Solito Sesso, presentato al Festival di Sanremo 2008, dove si è classificato al 12° posto, diventando però il pezzo più trasmesso in radio di quell'edizione. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20, grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia, vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Armando, pasta di semola 4 pezzi da 500 grammi a 3 euro. Cardor, vaschetta gelato affogato vari gusti 500 grammi a 3 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte.
6: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Emozioni.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più grossa prima di essere ammazzato.
2: Radio?
3: Kiss Kiss.